0: Lucia d'amore a vampa.
1: E favelli ho detto.
0: Mudite. Ella sengia colà del parco Nezzolingo Vial, dove la madre giace sepolta. Impetuoso toro, ecco su lei s'avventa, quando per l'aria rimombar si sente un colpo, e al suo repente

0: Lucia forse l'amo. Un tuo ride
1: ogni alba.
0: E dove?
1: In quel diale.
0: Io fremo, e tu scopri.

0: cosa sei d'opporsi?
1: Non temer la lunga assenza del tuo nemico, i fogli da noi rapiti e la bugiarda nuova che gli s'accese d'altra piaga.

avanza. Il simulato foglio porgimi ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia.

0: incerto sposo.
1: Prega, e corsa per la bene.
0: A te s'appressa il palo.
1: La donna, la donna, a me s'appressa.
0: Ora fatale è questa. Odi, arrivi di Guglielmo, a scendere vedremo il tron. Aria, prostrata in ella polvere la parte ch'io